0: E questo non è il quadro.
1: Back over your shoulder and only stop to rest yourself.